Bati. Siga in terriso, ascarre Bati. Amici malo leu, asate, shakimi. Amici malo leu, asate, shakimi. Malikella, what?